0: to sing it wherever you are. Come on.
1: Oh, Padre.
0: Amparo. Imandora Vashandora Barakabo Sandaya. Imara Rasa.